0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.